0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Em sang sbreghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è...

0: al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

7. Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Hai un mal alla testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338-1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Gianni, ma cosa fai?
7: Butto fuori tutto!
6: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
7: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
6: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
7: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
8: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Qassem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e la sua assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

0: a casa.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Almanacco.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fredda Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo a Renati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perdere denari che la stima in affari.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi. Forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, Ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore, un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore, invece, accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'Immobiliare Barbara Calzolari.
1: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata

lo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe misure la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
2: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
1: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
1: Lo sport in chiusura con la pallavolo: l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
6: Gianni, cosa fai?
5: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
6: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
5: Vabbè, andiamoci subito.
6: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
7: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
8: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
9: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui!

0: si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi i festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it la consegna della merce, come avviene?
2: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio ferma una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
4: E due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
5: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
4: In Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
5: Prende la via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
4: Lo sport in chiusura, la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio San Luchino
1: per scrane banchetti.
0: La puntata La Butaiga dal Dialat marchiata sabato 6 giugno 2026. Buon dè a tot, buongiorno a tutti dal Faturen Provisore Butaiga, Mauro Malaguti, che ha il compito di raccontarvi qualche cosa in Dialat Bugnais, come spesa nuetta.

anche ieri sera in Piazza della Pace, dove si è aperto Boulogne Sound. E vorrei subito così un po' aprire le indicazioni rispetto non tanto le canzoni bellissime che sono state presentate, ma quella voglia di dialetto che si è recepita stando in Piazza della Pace. Più tardi vi racconterò i prossimi appuntamenti di Boulogne Sound. Saremo in giro per la provincia per far ascoltare le nuove canzoni che saranno giudicate da una commissione competente che stilerà poi una classifica i cui finalisti si esibiranno in Piazza Maggiore il 14 agosto nella prima parte di quella serata. Anche perché poi nella seconda parte ci sarà la Filuzzi in piazza, quindi un menù ricco in Piazza Maggiore il 14 agosto. Si inizierà alle 20 per finire alle 23.30, tutte le cose utili per la pura bolognesità. Solo alcuni dettagli quelli che vi racconto. In Saul solamente su quant detail la vetta, che andiamo ad ascoltare in questa prima interpretazione canora, una canzone scritta da Lorenzo Guarnelli, una canzone che ascoltandola ci si pensa un po' sopra.

0: Solamente su quand t'hai la vetta è una canzone che fa davvero pensare, un po' lunghenda, però la si scauta di l'untira. Come non è la spesa andare da un argomento a cletta come se niente fosse. Adesso è il momento della sirudella. E in cui ho scelto una sirudella dal Daumele d'Arset, che la si chiama Una vetta normale. È stata scritta da Gianni Grandi, uno degli autori bolognesi più prolifici negli ultimi 15 anni, e la ascoltiamo come la recitai allora. Andiamo a prendere la registrazione e ce la riascoltiamo. Una vetta normale. Sirudella, voi conter, in un momento particolare, la mi vetta ca un puca fan, adesso che io più stantan. A Sound Net, Zenga Castel, tempo di guerra, che mazzel, poi la scuola elementare, tanti amici, voi e zugher. Disan dal sor, la scuola media, classe di masti, a sprega e studia. Dap calfangiati, ampies baler, feste musica per stricher. A vent'an da ragionir, a trof sobet un lavorir. Bulagna, al scudat, i biassanot, ambrausa, poi in center a fer casot. E a trenta, eccezionel, le sansetar l'ampio bel. Caterina Alberto in man cambie, mo che gran felicité. A 40 la carriera, a Turin l'auto la tira, mo Bulagna le un'etter quel, a manca famaia e tagliadel. 50 anni, un brod moment, l'auto in crisi, qui a 100 anni, po la cassa integrazione, dap a n'è più quasi in cion. A Sant'Anda pensionè, la Fornero me lo schivè. Nova vetta da Cminzipier, e a voi scriver e via zer. Versi stanta al cor traballa, na pumpè e a torna gala, e a Martrof, momento speciale, Granarol, teatro e sirudel. Ien vintella mi passiam, a sciam più zavan ed vent'an, al dialat campie sparac, lena musica per il mio rac. A ianc la zoventò, e le alquel campies de più, per arnuver la tradizion, e spometi e balanzan. Anche stasera ad ascolter, come sempre mi muier, fiol enora da spusè, che gran festa l'han passè. Al nuovo teatro siamo venuti, insieme a Vanni e Malaguti, a Saint-Tan, a Lusinsela, ta che dai la sirudela.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
0: E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Lucchino.
7: Luce Verde Italia. Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, dalle 21 alle 6, tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la A9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio San Lucchè, da Bulagna in Talmand.

0: Abbiamo fatto un po' di bolognesità mista in questa seconda parte, l'inizio della seconda parte, la Butaig dal Dialat, avain festeggia Radla Filuzzi, Nildo Margel, ma festeggia anche Fausto Carpani, Kedman alcun pescian, e allora i fa intanto auguri, la vai ascoltare a Radla Filuzzi e dopo vai in sintopo per Radla Filuzzi, clear Nildo Margel. Adesso, sempre tra i personaggi della storia di Bologna, andai a tirare fuori una recita da Rigo Lucchen, che quando il feva al Pavaian, a Radio San Lucchen, a San Luca, ha registrato una recita, appunto, che la chiama La Caveccia, una registrazione che va a tirare fuori dai nostri archivi e andai a sentirla.
1: La Caveccia le ste a sre, is ne un dei contaden, l'ardvinter la va in fite, o per eri cittadin. O si danto la campagna con la sua malincunì, in si te seca sguadagna e può se in allegri. Rispetta in pur l'opinion e tut quic la pensna che se, mo chissà si even rasan, an quic pensen come me. Camin sonni la verdura, un tulir e la spartura, un ardaura col grimbel che la prepara il tagliadel. Guarda là che gran tavlanco di mesca al butiglian, ben venstiete fatinca, che chi al bav assenturra. La cardans le mesa penna ciù sessa genuena, et pan bianc, cal fa un udor perché fa proprio col fior. Al camin, al fugaras, duvas fresi castagnas, due scus buona pulanza da manierna anche in quaranta e con secol bantucen con in mes di pis galten quasta secle banna blas che fa venir una languidas che par poco quesita massa in sta vece cusinas molinsonni al finesque amavanza sol da dir come mai cambiesti de sa guardang al mand in tir al camin an fa più fom al bel fugal si smurse e in sparei antic custom la cavece d'estersre mo trai alber vir de bi una cosa granda vaira qual se n'andrà mai vi al respir la prima vaira.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
5: E un san sbregheller lui e il brassalato serra più. L'arloi da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
7: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
8: Gianni, cosa fai?
7: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
8: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui.
9: Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
10: Vabbè, andiamoci subito.
9: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
11: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.
0: Bentornati alla Boutique dal Dialat Sabbath Season Down Mele Venci. All'aria in fine school, però un po' di storia, non è te la vai a contare lì stas. E parliamo della Rocca di Porta Galliera, la fortificazione nemica più odiata dai bonoliesi. La storia di questa rocca comincia nel 1327, quando il cardinale francese Bertrand de Pouillet, detto il Poggetto, fu eletto signore di Bologna per volontà dei bolognesi e naturalmente per volere del Papa. La sua preoccupazione fu quella di fortificare la città, costruendo quelle mura di pietra che vediamo in parte ancora oggi. Non sentendosi al sicuro dei bolognesi, che pure lo avevano eletto con 955 voti favorevoli e 3 contrari, nel 1331 fece costruire anche la Rocca di Galliera per sua sicurezza personale. Dopo aver preso e saccheggiato il palazzo, il popolo accorse alla rocca dove era rifugiato il Poggetto. Il pericolo maggiore consisteva nel fatto che la rocca, costruita lungo le mura, aveva una porta all'interno e una all'esterno, in modo che gli occupanti avrebbero potuto introdurre truppe nemiche in città. Per questo i bolognesi lo isolarono dall'esterno, scavando subito un fossato ed erigendo un terrapieno proprio contro questa pericolosa entrata. Dopo 12 giorni di assedio e sofferte trattative, il Poggetto riuscì a mettersi in salvo con l'aiuto di soldati fiorentini, accorsi in suo aiuto proprio mentre il popolo distruggeva l'odiato fortilizio. I suoi uomini furono massacrati con insolita ferocia. Un tal Bertrand de Glar fu letteralmente tagliato a pezzi che furono dati in pasto ai cani. Il disastro più grande fu probabilmente la distruzione della chiesetta affrescata da Giotto, ma dobbiamo pensare che gli autori di quell'antico saccheggio distrussero una pittura che a quei tempi era moderna. 70 anni dopo era legato di Bologna il cardinale Baldassarre Cossa, che poco dopo si farà eleggere antipapa col nome di Giovanni XXIII, ma non quello che conosciamo noi. Era un uomo ambizioso, di pochi scrupoli ed anche giustamente diffidente dei bolognesi. Il Cossa affidò ai suoi ingegneri il compito di ricostruire la Rocca di Galliera sulle rovine dell'edificio precedente. Infatti, furono riportate alla luce le vecchie fondamenta sopra le quali fu ricostruito il sempre più odiato fortilizio sul finire del 1404. 7 anni dopo il popolo scese in piazza e si sbarazzò del soffocante potere papale. Rimaneva però come una spina nel fianco quella stramaledetta Rocca di Galliera, praticamente imprendibile. Per renderla inoffensiva fu scavata una profonda trincea che cominciava dove il canale delle Moline esce dalle mura, attraversava la piazza del mercato e, girando intorno, isolava completamente il fortilizio dove erano serragliati i pochi soldati fedeli al Papa, ma fedeli soltanto fino a 8.000 fiorini. Dopo aver incassato quella cospicua somma, i soldati se ne andarono, lasciando il castello alla furia del popolo che lo saccheggiò e lo distrusse per la seconda volta. Ma nel 1416 la situazione si presentò identica, in quanto il Cossa ritornò ricostruendo la sua rocca, e il 29 marzo di quell'anno Anton Galeazzo Bentivoglio cacciò il legato con l'aiuto del popolo in armi, e la settimana seguente i difensori della rocca, che nel frattempo era stata ricostruita dal legato, fu poi consegnata ai bolognesi in cambio di 8.000 ducati, e per la terza volta la rocca fu nuovamente distrutta. Non passarono molti anni che, per tenere a freno la pericolosa voglia di libertà dei bolognesi, Papa Eugenio IV, dopo aver ripreso la città ribelle nel 1431, fece ricostruire il fortilizio circondandolo di massicci terrapieni, ma anche questa volta la rocca fu oggetto di pesanti attenzioni. Con le sue truppe milanesi, Niccolò Piccinino nel 1438 cacciò il governatore del Papa, pose nuovamente l'assedio a Rocca di Galliera e anche lì fu scavato una lunga fossa per isolare la rocca e i suoi difensori, e anche qui i difensori furono convinti ad andarsene per una grossa somma, 7.000 ducati. La rocca subì il solito saccheggio, ma fu soltanto danneggiata. Insomma, questa rocca non ebbe mai pace e fu uno di quei monumenti che, di cui si parla e non è tornata come la storia ci ha insegnato. Bene, adesso torniamo alla musica, roba pesante, di Schilo e 30 Gram, che è il titolo della canzone che ascoltiamo da Adrian Hain.

0: chilo e 30 grammi della canzonata che va a ascoltare da Adriana e al suo gran repertorio. Adesso l'omaggio a Gigen Livra, che ricorda in ogni puntata della Butaiga dal Dialat la sua invenzione, in cui ascolta in una registrazione di un poema intitolato A un amico ptorunian, scritto da Gino Atti, una cosa che è bello da riascoltare.
1: Lascia pur che ste manda il gira stort come un supencla persa al sobrastan, perché hai quel che il vens parfen la mort, per la nostra bulagna la passion. Le un amor come qual per una donna che vuol rubè per sempre al nostro cor, con il rispetto che vuol per la Madonna e la forza l'un'anima che mai mor. Quante per te una forza che se va dritto per la tua strè e sta sicur che in ciò ti può fregare tal di me, anche se addirittura ti mettono al mur, ti puoi spudere in faccia e ruire fort che ti un bugnais e a cul anche con la morte.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Angela Sette con Vecchia Bulagna, la Vert, la Pert Finel e la trasmissione di Incu con Al Dialat Bugnais. Ma prima di Schrer andai in dal Pavillon, nel repertorio del Pavillon, dove andai a ascoltare Augusto Magoni e Paola Piaz, che recitano Sucarin e Campagna.
1: Ragazzi, hai lo fatto! Dai, la si va alle 20 ai! A me vlo un bel sol però, eh! Cosa vliv? Non piaceva tanto, non piaceva! Parlava solo, che bella patosa! Bianca e rosa come un innocente alat! Con un gabanenet che erano frasche e due gambin che parevano due fitunzen! Epi! Ah, due piden che servisevna a due badil! Come s'fa? Come s'fa a resistere con tanta abbondanza? Ma aveva paura! Aveva paura! Soi a me, con chi du la brain chi pareva qui d'una sumara, a iera che col prembasen, la me vesca bella prema pelle, del volto, sa me che?
2: A forza strulger, pensi che ta pensa, amben si mente, d'ander sata la soffnestra con la chitarra, a fare una bella siringhede. Difatti, a Panabur, aves clamite la finestra in fassa e la smurzè la luz. Allora me, attacca su l'erca il bel sulenca il fa, mira norma ai tuoi ginocchi, come arriva una pioffata da que che san svelta per un davanda mangheva. Eppur, quando la mora il vis davan, agnievers, ragazze. Una sera capiti in casò, chi era andrichi manieva. Una stavlè, ragazzù, axelonga, che parte ripia, dars d'or, la droveva la bicicletta. I manievan dire a decci. E contiam calpareva lei bel visti. Oi, basta dir che avevan per slagata e la trovevi in taglia di radec. Ah, siccome che a nei radec con sé coi gatti in un piede in brisa, a ciab la Carlota bruna gamba e la tir fora. Stralbur a savien drida ca. Tot in tu la volta l'am da un coach e non spes dentro un stanzin e vi clavami tanti alla cannas. Beh, ma tu corret, Carlota, tu corret! Esse. Chissà dublera lì la bella, un burcan si deve un accidente. Per fortuna che dritta a me, ayer una poltrona, a metà sera. Ah, oh, come si sta ben qui in batto. Tot in una volta la poltrona la sbò. Oddio, povera Berta Ramot. A tast, la vera bega una poltrona. A me era messa sedra in batta la ninata. A dir capè, la valeva stretta al porzilla di lanella. Sentevano un odor senti era differente qua alla Carlota. Ma compagna! Allora fa il mio amico Ferruccio. Adesso hai pens bene, sei mo. Stasera a Panalebur a far trovare la Carlota dal campanello. All'aslos in fassa. Per tarivla e poi. Sì, hai capito, pens bene, hai pens bene, basta, zitto, hai pens bene. Difatti, allora giusta a ciazzo e ma vinta il campanello. Ah, era la porta mezza verde, a mezza testa d'enter, anzi beva da qui e lì. Non fu da vise vado un'ambra tra l'uomo scuro. A ciap la carriera, hai dato un abbraccio. L'era il prit. Ecco ragazzi, amarevo un piopat cupon che ha sbatto il grogno contro la muraia. Ma niente pora, chi la dura la vince. Ed Abdomis, Ale, GJ e Carlotta, marito e moglie. Adesso ciamla mi Carlotta.
3: Finalmente Carlotta, sa quella spartura, ti la dispuslota,

0: ta ta buciota, dam un bazen. Oddio che odor scende, si vola cruda in bazen.
1: Dai, dai Carlotta che andava a zero.
2: Molean, presto!
1: Le listas, meglio furia, voi cannassa, calcino, le veio a furia!
3: Che punta down che va infatti in cu da pistu carini di campagna arriva alla fine della nostra trasmissione. Agmanda la regia ed muler la sigla perché assai proprio in fanda.

Fausto Carpani che canta i Du Falegname. Ancora auguri di buon compleanno a Fausto Carpani. Ringrazio gli amici che ieri sera in Piazza della Pace sono venuti a trovarci. La prima sfida di Bulania Sound ha visto sul palco Ripinzi, Franco Benazzi, Andrea Fiumi, Paolo Bucconi e il gruppo emiliano di musica popolare. Saluto i presentatori Marco Piazza e Silvia Parma, e la prossima serata di Bulania Sound sarà venerdì a San Benedetto Val di Sambro, dove sarà ospite della serata Eros Grusiani. Saranno in gara il trio Marcheselli con Niccolo Querza, Carlotta Marchesini e Marco Visita. Le Note di Bologna, Giuliano Gamberini e Riccardo Dodi. Questa serata, organizzata nell'ambito della festa di Sant'Antonio, sarà presentata da Mauro Malaguti. Poi saremo ancora a San Giovanni in Persiceto il 28 giugno, dove sarà Bertè in Sera, Ceffo e Liono Lulu della Bassa, Stefano Fortini, i Formentera Lady e gli Aposa. Il 5 luglio al Campus dei Campioni a San Lazzaro sarà ospite Giorgio Comaschi, si sfideranno Mirko Errani e Marcello Romeo, i Senza Sipario e Gianni Molinari, si esibiranno Federico Berti e Stefano Mazzanti. Martedì 7 luglio a Castenaso, l'arena estiva Casabondi, con Fausto Carpani ospite, si sfideranno Cristian Grassilli, Gianluigi Balboni, Ezio Maselli e Filippo Poppi. Sabato 11 luglio a Medicina, con ospite Vito, si sfideranno Mauro Baricordi, Cesare Fauni, Gloria Fuzzi e Lorenzo Thompson. Domenica 19 luglio a Casalecchio, con ospite Franz Campi, si sfideranno Alberto Becca, Francesco Preci, Federico Cinti e Jacopo Santi, e poi i finalisti in Piazza Maggiore il 14 agosto. A Mark Band siateci, perché anche noi ci saremo, anche noi di Radio San Luchino, la Butaig dal Dialat per sostenere Mulania Sound, e Anguetar sostenere il Dialat, perché le roba nostra, nuestra Dialat ai Blind Bank e ai Dang Appuntamento. Con Radio San Luchin, Stetter Sabet, sempre al nuovo. Grazie per l'ascolto. Absoluta, Mauro Malagò, al Fatture.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
5: Un uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
4: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
5: Economia, atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
3: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
4: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale, influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fredda Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galanti. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perdere denari che la stima in affari.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, Il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napu al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, qui ci sono delle buonissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola, il venerdì sera dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. E all'Arci Benassi viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:45 arena estiva jukebox story, si balla con il DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica dalle 20:30 si balla con Stefano Linari, prenotarsi al 339 526 3705, il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zola Predosa, la tombola fino al 9 di giugno, per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zola Predosa, con gli amici del Falcone si fanno dei viaggi meravigliosi. Falcone di Ariale 051 61 66 140. Attenzione, da giugno a settembre tutti giovedì sera si ballerà all'aperto nel bel parco del centro Falcone di Riale dalle 20 alle 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Sala Zero, si balla nel bel cortile esterno dalle ore 20:30 tutti i martedì di giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Il prossimo martedì sera inaugura Nicolò Quercia 051 45 12 00. In Sala Paradiso per tutta estate, in locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. La grande festa dei gessi fino al 15 di giugno al parco di Pianoro, parco Carreteria. I stand gastronomici dalle ore 19 alle ore 22, tradizionale pesce e baccalà con servizio da sport, e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Paolo Ombra, domenica William Monti ed Eric Artioli, e ancora lunedì 8 giugno Jerry TNT, martedì 9 giugno Country Ride e mercoledì 10 giugno Mary Rinaldi. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con Marco Gavioli Band. E alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì 10 giugno arriva Roberta Cappelletti. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Si balla nel bel giardino estivo in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino si fa.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: l'acqua a casa. Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione avvenuta poco prima delle 6 ha generato un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
5: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre 3 persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
4: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin è chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
5: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran. al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
4: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il Mare Più Bello, presentata a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 11:04.
1: Buongiorno a te.
0: Radio San Lucchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Incolonnamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Suave e Verona S a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano. Coda di 1 chilometro sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla per lavori sempre verso Milano e 2 chilometri di coda per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Casseggio e Broni-Stradella in direzione Brescia. Questa notte tra Toscana e Emilia-Romagna dalle 21 alle 6 resterà chiuso il tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà percorrere la 1 direttissima. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature

0: fare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: San Luchino Notizie.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
10: E una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dalla assunzione di alcol.
9: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
10: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
9: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
10: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, coda di 3 km sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per traffico intenso in direzione della Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Chiuso e Vipiteno in direzione del confine di Stato. Auto in coda sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Modena Nord e il Bivio per la 22 del Brennero. Ancora su questa autostrada un cantiere rallenta il traffico tra il Bivio per la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Coda a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Più a sud su questa autostrada si procede a rilento tra Ortone e Lanciano per lavori di ripristino incidente in direzione Bari. Torniamo sulla 1 sul tratto Roma-Napoli, un incidente rallenta la circolazione tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dalla Napu al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, qui ci sono delle buonissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola, il venerdì sera dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. E all'Arci Benassi viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:45 arena estiva Jukebox Story, si balla con il DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica dalle 20:30 si balla con Stefano Linari, prenotarsi al 339 526 3705. Il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zola Predosa, la tombola fino al 9 di giugno, per tutta estate tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zola Predosa, con gli amici del Falcone si fanno dei viaggi meravigliosi. Falcone di Ariale 051 61 66 140. Attenzione, da giugno a settembre tutti giovedì sera si ballerà all'aperto nel bel parco del centro Falcone di Riale dalle 20 alle 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Sala Zero si balla nel bel cortile esterno dalle ore 20:30 tutti i martedì di giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Il prossimo martedì sera inaugura Nicolò Quercia 051 45 12 00. In Sala Paradiso per tutta estate, in locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. La grande festa dei gessi fino al 15 di giugno al parco di Pianoro, parco Carreteria. I stand gastronomici dalle ore 19 alle ore 22, tradizionale pesce e baccalà con servizio da sport e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Paolo Ombra, domenica William Monti ed Eric Artioli e ancora lunedì 8 giugno Jerry TNT, martedì 9 giugno Country Ride e mercoledì 10 giugno Mary Rinaldi. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con Marco Gavioli Band. E alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì 10 giugno arriva Roberta Cappelletti. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Si balla nel bel giardino estivo in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
4: La guerra in Ucraina. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump sul negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
5: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
4: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
5: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
4: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per 4 km sulla 9 Milano-Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, incolonnamenti sulla 22 del Brennero tra Chiusa e Vipiteno verso l'Austria, stessa situazione sulla 23 Palmanova-Tarvisio con incolonnamenti tra Pontebba e la barriera di Ugovizza sempre in direzione dell'Austria. Per un incidente code sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto verso Padova, ancora per incidente code per 6 km sulla 1 Roma-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Si tratta di un tamponamento tra tre auto ed un camion. Al momento si viaggia su due corsie. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
6: Gianni, cosa fai?
5: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
6: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
5: Vabbè, andiamoci subito.
6: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
7: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui!

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della

0: 348-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui!

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
0: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
1: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
0: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
1: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
0: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino.

Gentili ascoltatori di Radio San Luchino Bologna, buon pomeriggio da parte di Bicio e ben ritrovati all'ascolto di Do You Remember? Questa settimana arriviamo alla nostra ultima puntata prima della pausa estiva, che naturalmente ci darà così un po' di relax per tornare poi più carichi che mai a ottobre, sempre qui da Radio San Luchino Bologna. Vi ricordo la frequenza su cui potete ascoltare Radio San Luchino Bologna per la città di Bologna e la provincia di Bologna, che sono i 104 e 700 MHz. Invece per tutte le altre zone potete ascoltarci in streaming dal sito della nostra radio, l'indirizzo www.radiosanluchino.it. Eh sì, siamo arrivati a fine stagione, dai. È stata una stagione interessante, abbiamo riscoperto tante belle canzoni e naturalmente lo faremo anche in questa ultima puntata. Ultima puntata di questa prima settimana di giugno. Mese che è iniziato, diciamo così, un po' nel modo più pazzerello possibile. Si passa dai 30 gradi ai 18 gradi in un attimo, ma d'altronde succede, ormai con il meteo non ci si capisce più nulla. Invece dove ci si capisce anche molto bene è nelle nostre canzoni, nei testi bellissimi delle canzoni che tutte le settimane andiamo a proporvi, e direi che dobbiamo iniziare, perché altrimenti il tempo anche questa settimana vola via velocemente. Come di consueto e come ogni puntata, si inizia con la rubrica dei compleanni. Oggi abbiamo un po' di compleanni molto importanti. La prima voce, una voce femminile, lei si chiama Orietta Galimberti, nata a Cavriago nel 1943. Forse avete capito che sto parlando della grande Orietta Berti, che dall'inizio degli anni 60, la sua attività inizia proprio nel 1962, è ancora lì che ci propone musica. Ha saputo rinnovarsi Orietta, e ha saputo soprattutto coadiuvarsi con le nuove generazioni, perché comunque i suoi ultimi singoli sono state tutte canzoni che sono arrivate ai vertici delle classifiche insieme appunto alle nuove generazioni, tipo Fedez e tipo altri cantanti della musica italiana. Noi però vogliamo ricordare Orietta nel giorno del suo compleanno, il primo giugno è nata, con una delle sue canzoni storiche. E già all'epoca, questo è il suo primo singolo di grande successo, Orietta ci diceva: io ti darò di più.

fatto il suo primo singolo, la sua prima partecipazione a Sanremo. E già all'epoca lei ci diceva: io ti darò di più. Era il 1966 e naturalmente noi quest'oggi abbiamo voluto festeggiare gli 83 anni di Orietta Berti. Rimaniamo in Italia, un altro grande, beh, non cantante, anche se qui lo sentiamo in una canzone insieme al suo gruppo che sono i Pooh. Stiamo parlando di Dodi Battaglia, che tra l'altro è proprio qui delle nostre parti. Dodi è nato a Bologna e anch'esso compie gli anni. Lui è nato nel 1951, il primo giugno. È uno dei, diciamo, chitarristi più famosi e più bravi d'Italia, e noi vogliamo ascoltare anche proprio la voce di Dodi Battaglia, che di nome si chiama Donato, con una grande canzone dove proprio c'è la sua voce nell'interpretazione di questo grande successo dei Pooh.

0: La voce è quella di Donato Battaglia, meglio conosciuto con il suo soprannome Dodi, che ha compiuto 75 anni, lui che oltre a essere un bravissimo chitarrista è un grande scrittore di testi, di canzoni. Nel gruppo dei Pooh è, diciamo, la seconda penna per quanto riguarda i testi delle canzoni dei Pooh.
1: La tua porta è chiusa.
0: Pensate che lui entra a far parte dei Pooh, che si erano già formati nel 1968, quando il chitarrista di allora se ne va. Dodi viene proposto al gruppo e diciamo che la sua prova dura più o meno una settimana, giusto il tempo di partecipare al grande successo di Piccola Cathy, che appunto è un brano del 1968. Invece questo, che tra l'altro porta proprio la voce di Dodi Battaglia, è Tanta voglia di lei, era il 1971. Quindi tanti auguri a Dodi Battaglia.
2: State ascoltando

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

0: l'acqua a casa. State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: Ritorniamo insieme dopo la prima breve pausa pubblicitaria, ritorniamo insieme con il nostro Do You Remember qui dai 104 700 MHz di Radio San Luchino Bologna nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna. Bene, abbiamo iniziato naturalmente con la rubrica dei compleanni e andiamo avanti con la rubrica dei compleanni. Il prossimo cantante, pensate, se io, ahimè, tra l'altro è anche scomparso da un pochino di anni, più di una decina d'anni, se non sbaglio 13, però era nato il 3 giugno del 1935, quindi avrebbe compiuto 91 anni. Si tratta di un personaggio che, pensate, era un cardiochirurgo di fama mondiale, perché lui aveva collaborato, anzi era entrato nell'equipe del grande Christian Barnard. E questo personaggio però aveva il vizio della musica, la passione più che il vizio, della musica e del cabaret. Sapete di chi sto parlando? Sto parlando di Vincenzo Iannacci, conosciuto con il suo nome d'arte che è Enzo Iannacci, grande cantautore e cabarettista e grande medico, grande cardiochirurgo. Noi vogliamo ricordare il grande Enzo Iannacci con tutte le sue belle canzoni, molte anche proprio cantate in milanese, perché Milano era la sua città e ha fatto tanti album molto belli, proprio con canzoni in dialetto milanese. Apro e chiudo una parentesi, era un cantante che piaceva molto al mio papà, quindi mi fa anche piacere riascoltare la sua voce e una delle sue canzoni per così andarlo a ricordare in quello che sarebbe stato il suo 93° compleanno. Era nato il 3

panettone ai bambini. Oh yeah, intesi come figli. Oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un piedaterra. Oh yeah. Quelli che sono dentro nella mente.

0: La voce è quella del grande Enzo Iannacci,
1: che vogliono arruolarsi dalle,
0: che vi dicevo fuori dalla scena discografica,
1: spiegano le tue,
0: era uno stimatissimo cardiologo.
1: Quelli che dicono.
0: Invece, nella sua carriera di cantante, ma anche di cabarettista, perché lui nella Milano degli anni 70, naturalmente è quello che insieme a Boldi, Teoccoli, Cocchi e Renato fa parte di quel cabaret che si così andava in onda al Derby di Milano, che appunto era il locale dei comici di quegli anni.
1: Che sono soltanto le due di notte.
0: Tante belle canzoni scritte e cantate da Enzo Iannacci, tra l'altro il suo unico figlio Paolo Iannacci è uno stimatissimo musicista, compositore e arrangiatore, quindi ha un po' seguito le orme del padre.
1: Che non ci sentivano, oh yeah.
0: Enzo Iannacci è scomparso il 29 marzo, pensate, del 2013, quindi 13 anni fa.
1: La miseria, oh yeah.
0: Avrebbe festeggiato 91 anni perché appunto è nato il 3 giugno del 1935, lui che proprio era milanese doc. Io voglio rimanere a Milano per il prossimo compleanno, la canzone più che altro è l'album di questo grande artista, l'album si chiama Milano Vincenzo.

Lorenzo e la sua prima produzione discografica. Lui invece è nato a Domodossola in Piemonte, però il suo grande successo arriva nel 1979 con questo album dal titolo Milano e Vincenzo, dove c'è una più di una canzone bella, ma in particolare c'è questa canzone che è un grande successo, ma soprattutto è una storia vera, e si chiama La sedia di Lillà. Non mi ricordo se ho detto chi è lui, si tratta di Alberto Fortis. Alberto Fortis, nato in quel di Domodossola il 3 giugno del 1955.

prossima La sedia di Lillà, che è un brano tra l'altro incentrato su una persona che era lo zio di Alberto Fortis. Lo zio di Alberto Fortis, che era costretto appunto a causa di un incidente domestico a vivere su questa sedia a rotelle. Finale tragico, appunto il suicidio dello zio di Alberto, e ne viene fuori questa canzone scritta da Alberto Fortis, che come vi dicevo è inclusa nel suo primo album dal titolo Milano e Vincenzo, il suo primo lavoro che risale al 1979. Noi quest'oggi abbiamo voluto festeggiare il compleanno di Alberto Fortis, che ha compiuto 71 anni essendo nato il 3 giugno del 1955.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: Visto che mi sta accompagnando nell'ultima puntata di questa stagione del suo Do You Remember, che come vi ho detto in apertura si prenderà il classico periodo di pausa estivo per poi tornare più carichi che mai a ottobre. Bene, grandi voci nel nostro radio appuntamento, che naturalmente è nella rubrica dei compleanni. Grandi voci, grandi cantanti, bellissime canzoni, e qui abbiamo il leader di un gruppo storico che a cavallo degli anni 80-90, diciamo più 80, con il suo gruppo che erano gli Spandau Ballet o Ballet, dipende come lo vogliamo pronunciare, se in inglese o francese. Il suo leader veramente è un personaggio con una voce pazzesca. Stiamo parlando di Tony Hadley. Il suo vero nome è Anthony Patrick Hadley. Ed è nato a Londra il 2 giugno del 1960, quindi di anni ne fa 66. Ancora in splendida forma, con la sua splendida voce. Anche se ad oggi non è più un giovanotto, come si dice, adorato e venerato dalle teenagers, perché è anche nonno, però quel che conta sono ancora le sue tournée, perché dopo essersi separato dagli Spandau ha proseguito la carriera di solista. Io tra l'altro ho avuto il piacere, se non sbaglio 2 anni fa, di vederlo in un concerto al Teatro Comunale di Ferrara, e non ho potuto far altro che apprezzare ancora una volta la sua grande voce. Bene, a forza di dire grande voce, dobbiamo ascoltarla. E lo facciamo con una canzone appunto di Tony Hadley insieme agli Spence, dal titolo Once More. Tra l'altro è una delle ultime canzoni degli Spandau ed è tratta proprio dal loro ultimo album. Tony Hadley, a Do You Remember su Radio San Luchino Bologna.

Una bellissima canzone dal titolo Once More. E si tratta dell'ultimo lavoro degli Spandau Ballet. Era il 19 ottobre del 2009 quando è uscito questo 33 giri, che tra l'altro è stato l'album che ha promosso, diciamo, il

0: Spandau, che hanno avuto il loro, diciamo così, grande exploit dal 1979 fino all'inizio degli anni 90, poi si sono fermati, si sono separati e sono tornati insieme proprio con questa canzone. Tra l'altro la loro separazione invece ha dato possibilità e lustro alla carriera di Tony Hadley, che ha proseguito a cantare come solista. E come vi dicevo prima di ascoltare questo brano, io ho avuto il piacere e la fortuna di vedere un concerto di Tony a Ferrara qualche anno fa, e devo dire veramente voce fantastica. Tony Hadley, Londra, è nato a Londra il 2 giugno del 1960, quindi gli anni compiuti da Tony Hadley sono 66. Ora torniamo in Italia. Torniamo.
1: Respiriamo
0: l'aria e soprattutto è la primavera. Questa grande canzone interpretata da Marina Rei. Questa canzone che è un grande successo degli anni 70, era uscito nel 1976 dal gruppo inglese The Real Thing. Tra l'altro abbiamo avuto questa canzone anche nella nostra rubrica delle cover. Il titolo del brano si chiama You to Me Are Everything. Ne è stata fatta una versione italiana da Marina Rei che si chiama appunto Primavera. Ma noi Marina Rei la vogliamo festeggiare perché il suo compleanno cade proprio questa settimana. Lei è nata a Roma il 5 giugno del 1969. Auguri Marina!

0: La voce è quella di Marina Restuccia, il suo nome d'arte Marina Rei. E questa settimana festeggia il suo compleanno, 57 anni, Marina Rei. Marina Rei che sicuramente ha la musica nel sangue, in quanto il papà era un batterista molto famoso, pensate che suonava nell'orchestra del maestro Ennio Morricone. Questo è sicuramente il successo più famoso di Marina Rei, la canzone che nell'estate del 1997 ha spopolato in Italia e non solo. Un brano che quell'anno vinse anche proprio il disco per l'estate. Arrivato ai primi posti delle classifiche, questa canzone che vi ricordavo è una cover di una band inglese che si chiamano The Real Thing e il titolo era You to Me Are Everything, diventato poi nella versione italiana Primavera. E noi naturalmente abbiamo voluto festeggiare Marina Rei.
1: Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò.
0: Marina Rei per il suo compleanno e anch'io non vi lascerò, perché do la linea alla nostra regia per qualche istante e torno tra pochissimo.
2: State ascoltando Do You Remember?

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: E vi dico la verità, sono un pochino triste quest'oggi, perché pensare che da mercoledì prossimo non saremo più qui insieme un pochino mi dispiace, anche se è stata una bella stagione, una stagione con tante grandi canzoni che abbiamo portato nella nostra trasmissione. Ma non abbiamo ancora finito, perché abbiamo ancora la rubrica dei compleanni, ci sono ancora un paio di artisti da andare a festeggiare. Il prossimo compie 58 anni e stiamo parlando, si chiama Paolo Bruni, conosciuto con il suo soprannome che è Pau. Pau, che è il leader nonché voce del gruppo dei Negrita. E noi quindi festeggiamo il compleanno di Pau dei Negrita con una delle loro canzoni più celebri, dal titolo Rotolando verso Sud.

0: Il compleanno di Pau. All'anagrafe Paolo Bruni, nato il 2 giugno del 1967, compiuto 58 anni, lui che è il leader del gruppo toscano, loro si sono formati in provincia di Arezzo, dei Negrita. E noi abbiamo voluto celebrare il compleanno di Pau con una delle canzoni più emblematiche dei Negrita, questa Rotolando verso Sud, che tra l'altro ha dato il nome anche a un loro tour, tour del 2005, come il singolo, questo Rotolando verso Sud, uscito proprio nel 2005. Ultimo compleanno di quest'oggi, altro grande cantautore italiano, festeggia il compleanno il 5 giugno, lui è nato nel 1957, stiamo parlando di Enrico Ruggeri. E qui siamo proprio agli inizi della carriera. Siamo nel 1980. Questa è Contessa.
1: Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero bignè.

0: la stessa. Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è.
1: Qui era proprio agli inizi della sua carriera con il gruppo dei Decibel. Tra l'altro canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1980.
0: Vendi a caro prezzo la realtà.
1: Dopo i Decibel prosegue la sua carriera da solista, grande carriera, grande cantautore. Nato a Milano il 5 giugno del 1957, Enrico Ruggeri.
0: Il tuo castello come va?
1: Bene, ora abbiamo più che un compleanno, una ricorrenza, anche se lei era nata il 1 giugno del 1926, un grandissimo sex symbol. Sentite di chi si tratta.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Era il 19 maggio del 1962 e Marilyn Monroe celebra il 45esimo compleanno del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Lei che, come vi dicevo, avrebbe festeggiato il compleanno in questi giorni, perché era nata il 1 giugno del 1926, quindi pensate, avrebbe compiuto 100 anni tondi tondi. Al compleanno del presidente degli Stati Uniti, appunto, fa questa performance augurandogli buon compleanno. Pensate che il presidente Kennedy poi salì sul palco e, dopo questa interpretazione di Marilyn Monroe, disse: ora posso anche ritirarmi dalla politica dopo che mi è stato cantato tanti auguri in un modo così dolce e innocente, alludendo a questa interpretazione di Marilyn e al suo abito, che era un abito attillatissimo. D'altronde lei era una sex symbol diventata famosa in tutto il mondo. Chiudiamo la rubrica dei compleanni, non potevamo farlo meglio che con Marilyn Monroe. Diamo la linea alla nostra regia, torniamo tra pochissimo ancora qui da Radio San Lucchino Bologna.
2: State ascoltando

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
6: Sergio.
5: Come si chiama il tuo compro oro?
6: Sogni d'oro.
5: Dove ci troviamo esattamente?
6: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
5: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
6: Il negozio è aperto dal 2012.
5: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
6: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
5: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
6: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
5: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
6: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettuano una stima per il cliente.
5: Quali vantaggi offre oltre Sogni d'Oro.
6: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
5: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
6: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
5: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
6: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
5: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
6: Ciao Nicola.
5: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
3: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
7: E ritorniamo insieme qui da Radio San Lucchino Bologna dai 104 700 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci anche in streaming andando sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. Stavo pensando che anch'io tra un po' compio gli anni, peccato che Marilyn non ci sia più, perché sicuramente avrei potuto invitarla alla mia festa. D'altronde sentirsi dire buon compleanno dalla voce sensuale di Marilyn deve essere stata una cosa impagabile. D'altronde il presidente John Fitzgerald Kennedy ha detto: dopo questa posso anche smettere di fare politica. Vabbè. Bene, arriviamo al momento, alla nostra rubrica, l'altra rubrica del nostro radio appuntamento Do You Remember, la rubrica delle cover. La cover di oggi, vi dico la traduzione del titolo, è Amore Contaminato. Il titolo del brano è Tainted Love. Canzone che esce nel 1964 da questa cantante americana che si chiama Gloria Jones. È uno di quei tanti casi dove le successive cover, in particolare una, diventano più famosa dell'originale. Noi ascoltiamo allora la versione originale, come vi dicevo, 1964, Tainted Love, Gloria Jones. È facile confondersi. Da Gloria a Grace il passo è breve.

Questa era la versione originale di Chained Love. Come vi dicevo, uscita nel 1964, la voce della sua interprete Gloria Jones. Ma a volte succede che la cover diventi più famosa dell'originale. È quello che succede proprio a Tainted Love, che nel 1981 esce con la versione di questo duo inglese che si chiamano Soft Cell.

grande successo questo Tainted Love. E come vi dicevo, a volte la cover diventa più famosa dell'originale. Loro sono un duo inglese, Soft Cell, voce Mark Almond e lo strumentista David Ball portano al successo questa canzone. Ecco, come vi dicevo, l'originale risale al 1964, cantato da Gloria Jones. Terza versione, quindi un'altra cover, sempre di questa Soft Cell, viene fatta qualche anno più tardi. Adesso, se non vado errato, dovrebbe essere il 2001 quando ne viene fatta una versione molto dura da parte di Marilyn Manson.

0: Marilyn Manson, Tainted Love, uscita il 13 novembre del 2001, tra l'altro estratto da una colonna sonora di un film che si chiama Not Another Damn Movie. Tainted Love, che è appunto il brano cover di oggi e forse delle tre versioni, compresa l'originale del 64 di Gloria Jones. Quella più famosa è la versione dei Soft Cell. Targata 1981. A proposito di Marilyn Manson, Marilyn Manson avrà tre date qui in Italia, tre concerti. Sabato 11 luglio a Ferrara al Summer Festival, dove ormai i biglietti sono andati esauriti, mentre le altre due date sono a Bari alla Fiera del Levante il 13 luglio e a Roma invece all'Auditorium Parco della Musica il 14 luglio. Per queste altre due date invece c'è ancora posto per chi volesse acquistare i biglietti, visto che insomma è un evento abbastanza straordinario, il concerto in Italia di Marilyn Manson, che noi abbiamo ascoltato nella rubrica cover di quest'oggi con il brano Tainted Love.
1: State ascoltando?

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon.

0: progettazione d'interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
2: Bene, amici e amiche all'ascolto, arriviamo all'ultima parte del nostro Do You Remember, ultima puntata, perché poi dopo, come vi ho già preannunciato, ci prenderemo un piccolo periodo di pausa, una piccola vacanza, e se è piccola, insomma, per modo di dire, facciamo tutta l'estate, quindi non mi sembra abbastanza piccola come vacanza, però questo per dirvi che torneremo poi a fine estate con il nostro radio appuntamento sempre qui da Radio San Luchino Bologna. Prima della pausa pubblicitaria parlavamo di concerti, d'altronde il periodo è quello proprio giusto per i concerti, è appena iniziato il nuovo tour di Vasco Rossi da Rimini, questa settimana il Blasco sarà in quel di Ferrara, venerdì e sabato, e poi naturalmente ci saranno tanti altri grandi artisti. Anche Cesare Cremonini ha appena iniziato il suo tour. E poi ci sono tanti cantanti stranieri che appunto vengono in Italia. Abbiamo citato anche Marilyn Manson, che avranno una data in quel di Ferrara, e poi altre due in Italia, una a Bari. E c'è anche un altro grande gruppo, un gruppo fantastico per quanto riguarda il mondo della disco music, i Village People. Pensate che i Village People vengono in Italia in una data unica, ovvero il 12 luglio, che è una domenica, e si esibiranno al Teatro Antico di Taormina. Quindi per chi volesse andare a vedere i Village People, magari approfitta per fare anche una bellissima vacanza in quel di Taormina. 12 luglio 2026, Village People in Italia.

Questi erano i Village People, un grande gruppo dance nato nel 1977 grazie a questo produttore discografico francese che si chiama Jacques Morali, che tra l'altro è stato anche colui che ha scoperto la Ricci Family. E dal 1977 i Village People ci hanno regalato tanti tanti grandi successi come questa Do You Want to Spend the Night 1980, dal titolo anche all'album del 1980. E poi naturalmente ricordiamo Macho Man, In the Navy e la bellissima YMCA. Questo per quanto riguarda i Village People, che come vi dicevo saranno in Italia, data unica il 12 luglio, domenica, in quel di Taormina. Ecco, vi ho parlato dei Duran Duran, non avevo sotto mano le date dei concerti, ora le ho trovate, sono tre date. Il 7 luglio saranno all'Arena di Verona, fantastica, e poi naturalmente il 9, un'altra location bellissima, la Reggia di Caserta. Ultima data invece a Villa Manin in provincia di Udine. E prima di salutarci abbiamo lo spazio di un'altra canzone, un altro brano dance. D'altronde il sabato ci sta che mettiamo musica da ballare anche nel nostro Do You Remember, e lo facciamo con una canzone di Kylie Minogue, anch'essa fresca di compleanno. Ha compiuto 58 anni il 28 di maggio, è nata nel 1968 in quel di Melbourne. E noi vogliamo ascoltare proprio il primo grande singolo pubblicato da Kylie Minogue, il cui titolo è I Shall Be So Lucky.

Magari qualcuno di voi li ricorda, andavano in scena vestiti da poliziotto, da operaio, da motociclista, soldato, il cowboy.

Si tratta del primo grande successo per Kylie Minogue, il suo primo singolo I Shall Be So Lucky. Come vi dicevo, Kylie, anch'essa fresca di compleanno, ha compiuto gli anni il 28 di maggio. Ha compiuto 58 anni e purtroppo esce da un periodo poco felice per quanto riguarda i suoi problemi di salute. Dopo aver combattuto già nel 2001 con una brutta malattia, nel 2021, ahimè, ha dovuto combattere un'altra volta. Adesso a quanto pare le cose vanno un pochino meglio e quindi auguriamo a questa grande cantante, che tra l'altro è soprannominata la principessa del pop, auguriamo di regalarci ancora tanti tanti altri grandi successi come questa che era I Shall Be So Lucky. Cari amici e amiche all'ascolto, siamo veramente arrivati ai saluti finali.

0: Do You Remember anche questa settimana termina qui. Tra l'altro questa era l'ultima puntata prima della pausa estiva che ci prendiamo tutti gli anni. Come sempre torneremo dopo l'estate, direi a ottobre. Naturalmente vi lasciamo in buone mani con la musica di Radio San Lucchino Bologna. Da parte mia, naturalmente, grazie per essere stati all'ascolto non solo questa settimana, questa puntata, ma di tutte le puntate. Mi auguro che siano state di vostro gradimento, che la musica che andiamo a riproporvi e a ricordarvi, perché naturalmente Do You Remember è una trasmissione che va a trattare musica del passato con tante notizie del passato. Anche oggi ne abbiamo raccontate un po' e abbiamo ascoltato anche tante belle canzoni. Bene, un po' mi dispiace perché così lasciarvi questi due appuntamenti settimanali, insomma, sarà dura arrivare a ottobre, ma ce la faremo, ci prepareremo per un'altra grande edizione di Do You Remember. Da parte di Biccio è veramente tutto, a tutti quanti voi grazie di nuovo per essere stati all'ascolto, un buon fine settimana, un buon weekend e naturalmente anche una buona estate.
1: Do You Remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Lucchino, conduce

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: E un sans vregheller lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
7: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
8: Ultima pagina: Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
7: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte, il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
8: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
7: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

di vent'anni in un pallone. Più di vent'anni ad aspettare quel rigore. Per poi scoprire che la vita era tutta la partita.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
5: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio. Con gli sconti in vigore da domani, resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
6: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna. Il quarto viaggio internazionale del suo pontificato, accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
5: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino, Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
6: Un matrimonio di polemiche polemiche, quello di Dua Lipa e Colm Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
5: La MotoGP: Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata, guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto nono e decimo.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso, file dovute al traffico intenso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso conclude anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione di Brescia. Incidente conclude sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e allacciamento A21 in direzione di Milano. Traffico intenso con rallentamenti sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra Trento Sud e Egna Ora e tra Chiusa e Vipiteno. Stessa situazione sulla A23 Palmanova a Tarvisio, code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, sempre in direzione dell'Austria. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'Autosole, la cosiddetta A1 panoramica, tra il bivio con la A1 direttissima e il Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, qui ci sono delle buonissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con Ciro dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola, il venerdì sera dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. E all'Arci Benassi viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:45 arena estiva Jukebox Story, si balla con il DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica dalle 20:30 si balla con Stefano Linari, prenotarsi al 339 526 3705. Il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zolla Predosa, la tombola fino al 9 di giugno, per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zolla Predosa, con gli amici del Falcone si fanno dei viaggi meravigliosi. Falcone di Ariale 051 61 66 140. Attenzione, da giugno a settembre tutti giovedì sera si ballerà all'aperto nel bel parco del centro Falcone di Riale dalle 20 alle 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arcisala Zarò, si balla nel bel cortile esterno dalle ore 20:30 tutti i martedì di giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in sala Paradiso. Il prossimo martedì sera inaugura Nicolò Quercia 051 45 12 00. In sala Paradiso per tutta estate in locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. La grande festa dei gessi fino al 15 di giugno al parco di Pianoro, parco Carreteria. I stand gastronomici dalle ore 19 alle ore 22, tradizionale pesce e baccalà con servizio da sport, e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Paolo Ombra, domenica William Monti ed Eric Artioli, e ancora lunedì 8 giugno Jerry TNT, martedì 9 giugno Country Ride e mercoledì 10 giugno Mary Rinaldi. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con Marco Gavioli Band. E alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì 10 giugno arriva Roberta Cappelletti. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Si balla nel bel giardino estivo in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: em sap esbreguer l'arloi i el braçalat en serra pió. L'arloi d'amor em va pió, mo confaglia, d'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, pulso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 5%.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice è esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro Sedia 24 Horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
4: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e i tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
5: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio. Dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
4: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
5: La cronaca si allarga all'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latino-americane.
4: Lo sport e la Formula 1. Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo, il pilota della Mercedes conquista la sua 4ª pole position stagionale, precedendo Verstappen e le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc. Solo 6° Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
5: Questa è l'ultima notizia, più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figarre Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sans bregheller lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vai!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
7: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
8: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
7: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
8: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
7: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
0: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 9 Milano Como Chiasso, file dovute al traffico intenso tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Traffico intenso con rallentamenti sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra Bressanone e Vipiteno. Proseguendo in nord per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Vipiteno e il Brennero. File poi sulla 14 Adriatica allo svincolo di Termoli Molise in uscita nelle due direzioni. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. A partire dalle 23 l'autostrada chiuderà tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Chiusura notturna poi sulla 4 Milano Venezia dalle 21 alle 6 di domani tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. Inoltre questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica, tra il bivio con la A1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso, file dovute al traffico intenso tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Traffico intenso con rallentamenti sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra Bressanone e Vipiteno. Proseguendo in nord, per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Vipiteno e il Brennero. File poi sulla A14 Adriatica allo svincolo di Termoli Molise in uscita nelle due direzioni. Nulla è da segnalare sulle altre strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Como-Chiasso. A partire dalle 23 l'autostrada chiuderà tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Chiusura notturna poi sulla A4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 di domani tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. Inoltre questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiusa il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica, tra il bivio con la A1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans braghe l'arloi e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
4: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
5: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
4: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
5: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
4: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: a Radio San Luchino. Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: Io non so più cos'è normale.

0: matta io, ma sono matta.
1: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

DS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. DS ti aspetta.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Vibes. Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai o mal la testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
6: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
6: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
6: Da Radio San Luchino, Seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.
8: Radio San Luchino, piace perché piace.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino Bologna presenta
5: Quelli della discoteca al San Luchino.
4: La musica degli anni 70-80,
5: selezionata e mixata
4: da Biccio DJ.
6: Brace yourself, you're in the mix with Biccio DJ.

0: quelli della discoteca al Saluchino.
1: Al mixer Licio DJ.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

0: Siete all'ascolto di quelli della discoteca al San Luchino. Al mixer Licio DJ.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ.

Quelli della discoteca al San Luchino. La musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90. Nei DJ set mixati da Bicio DJ.

0: Bene, amici e amiche all'ascolto di Radio San Lucchino Bologna, questo era il nostro DJ set mixato di questo sabato sera. Il tutto dai 104 e 700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Lucchino Bologna, che potete ascoltare anche in streaming dal sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. E se vi siete persi qualcosa, sul sito della nostra radio c'è una pagina dedicata al nostro programma, quelli della discoteca al San Lucchino, dove potete trovare tutti i DJ set mixati da poter riascoltare quando volete. Da parte di Biccio naturalmente un grazie per essere stati all'ascolto, a tutti quanti voi naturalmente buon weekend e anche buonanotte, ci sentiamo settimana prossima.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Lucchino, programma ideato e condotto da Biccio DJ.

0: Radio San Luchino a Bologna.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: E un sans perché l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotec. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Radio San Luchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: cua a casa.
1: Ei, em sóns breguer l'arlui i el bracelat en serra piu. L'arlui d'amor en va piu, mo com faia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.